0: lang. Kawing niya. Yang di goyang, di goyang, yang.
1: Yang.
0: Dangdut dalia, asik atuh prungah, go go go.
1: Asik atuh prungah, go go go, goyang.
0: Asik di go.